Biasuno Ghana ebe fane ntuma pa edi efra Nano pe Ghana mistrosa minkanchi ose Ope di obe di Ope di obe nom Ope di obe she Ope di obe be do Ninyine bi nkraba tabi ya onimu se Ghana mistro Me mono kwa numa Ya nyama papa ye onsa ebe timi akabi enso ho Na ya wanyuma ebe tise Man bar, free and rice, someone who's in there.